0: Lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Hey, chi vuole i pone de Momanche? Passa Carrefour e check tutti i prodotti con sticker blu. Brasa de Momanche. Barcelo per momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relax the Swiss match. Compra tre o más e botta un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.